When my jamin, whoopum comboti. When my jamin, whoopum comboti.